Yeah, Malik Amok. Yeah, Jul Jalali wa Iqram. Yeah, Muqsid. Yeah, Jami. Yeah, Ghani. Yeah, Mughni. Yeah, Mani. Yeah, Bar. Yeah, Nafi. Yeah, Nur. Yeah, Hadi. Yeah, Badi. Yeah, Baqi. Yeah, Warid. Yeah, Rasir. Yeah, Sabur.